0: Behind, dietro le storie della musica.
1: È il 27 giugno del 1980, una data rimasta scolpita nel cuore e nella testa, soprattutto, e negli occhi di chi visse uno dei concerti più memorabili del nostro paese. Quello che si tiene a Milano. Protagonista fu Bob Marley, un concerto che concentrò nel capoluogo lombardo gente da ogni parte d'Italia ed Europa. Da Roma partirà una coppia di due ragazzi come tanti quel giorno, due ragazzi semplici come tanti in quel periodo, senza soldi in tasca, voglia di evasione e grande passione per la musica, e con un indirizzo in tasca, quello dello stadio di San Siro appunto. Arrivati davanti al tempio del calcio milanese, pieno fino all'inverosimile, si stimò un'affluenza di gente tra gli 80.000 e le 100.000 persone presenti. La coppia è giovanissima, eppure già aspetta un bambino. Lui capelli rasta, musicista, lei non sappiamo cosa faccia nella vita, ma probabilmente insicura del suo futuro. Come dicevamo, quel giorno lo stadio era pieno e al tempo non esistevano i telefonini per condividere immagini o messaggini di testo. E allora, se si voleva lasciare una persona, esisteva un'altra ipotesi: bastava confondersi tra la folla e scomparire. E così, in quel tripudio di allegria, colori e odore di marijuana, il povero ragazzo rimane da solo e chissà se sarà riuscito a godersi lo stesso lo spettacolo del concerto di Marley, che lo aveva portato lì con la sua ragazza e che adesso chissà dove fosse finita. Il concerto dopo 2 ore e mezzo si concluderà. Il povero Piero, questo è il nome del protagonista, ritrovandosi da solo, spiantato e disperato, riuscirà a tornare a casa? Beh sì, per sua fortuna, o per ironia del destino, conoscerà proprio vicino a lui un giovane cantautore che come lui ha assistito entusiasta al concerto e che gli offrirà un passaggio per riportarlo nella capitale. Questo ragazzo era Antonello Venditti, che durante il viaggio si farà raccontare la sua storia e quella di Cinzia, e per la quale sarà ispirato da questo racconto, tanto che scriverà il testo di una canzone che sarà inserita 4 anni più tardi nell'album Cuore. Piero e Antonello Venditti rimarranno buoni amici e il primo racconterà di come un paio di anni

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Studio Radio, Original Classic.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

21 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Matteo. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, botte buona fa buon vino, ricorda che buone cause producono buoni effetti. E si celebra la giornata internazionale.

ad avere traversato il canale della Manica andata e ritorno. Nel 1965 il senatore Amintore Fanfani veniva eletto presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E nel 1973 nel canale di Sicilia aerei da combattimento libici sparavano alla corvetta italiana De Cristofaro in acque internazionali, ferendo 4 marinai, un'azione per la quale la Libia si sarebbe poi scusata con l'Italia. Nel 1983 il Parlamento concedeva l'autorizzazione a procedere nei confronti di Toni Negri, eletto nelle liste del Partito Radicale e indagato per terrorismo. Negri però era già fuggito in Francia. Nel 1995 arrivava nei negozi Buon Compleanno Elvis, il quinto album di Luciano Ligabue con 14 brani tra cui Certe Notti e Hai un momento Dio. Nel 2007, secondo la rivista Forbes, i Rolling Stones erano i musicisti con il maggiore incasso dell'anno, circa 88 milioni di dollari. E nel 2017 in California uno studio dell'Istituto di Tecnologia, avendo osservato il comportamento del sonno in animali privi di cervello, concludeva che dormire prescinde dall'azione cerebrale, ma è insito nella biologia animale. Tra le persone nate il 21 settembre figurano nel 1452 il religioso e politico Girolamo Savonarola, nel 1923 il giornalista Sergio Zavoli, nel 1943 la cantante, attrice e politica Ombretta Colli e nel 1947 lo scrittore Stephen King. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Ivano Fossati, nel 1951, quindi oggi 75enne, il doppiatore Pietro Ubaldi, nel 1955, l'artista Maurizio Cattelan, nel 1960, la regista Roberta Torre, nel 1962, e la ginnasta 5 volte oro italiano Elisabetta Preziosa, nata in questo giorno, nel 1993. Per il 21 settembre 2026 abbiamo terminato, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: www.studioradio.it. The Vintage Station.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
2: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
1: Antonio Tajani si è scusato per le parole pronunciate alla kermesse Itaca a Formello, in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente, più affidabile e seria, usando la metafora per indicare come i cittadini avrebbero dovuto votare alle prossime elezioni. «Ma io non ho mai pensato di offendere le donne», ha detto il ministro da New York, dove è arrivato per prendere parte all'Assemblea dell'ONU. Il discorso di Tajani aveva scatenato non poche polemiche con le opposizioni, che lo avevano accusato di propugnare una visione retrograda della donna. I contingenti italiani nel Golfo saranno rimodulati a seguito dell'escalation degli attacchi degli Houthi degli ultimi giorni. Il focus della riunione tenuta a Palazzo Chigi è dedicata allo stretto di Bab el Mandeb e alla necessità di garantire il passaggio sicuro del traffico mercantile dopo l'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione di un caccia italiano. La decisione potrebbe portare anche una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Sono in corso valutazioni, ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto. L'alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaya Kallas ha esortato gli stati membri a mantenere le sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Le sanzioni sono un pilastro fondamentale della nostra risposta alla guerra della Russia per privare Mosca dei finanziamenti, ha detto New York dopo una riunione dei ministri agli esteri dell'Unione Europea. Lunedì i paesi UE non sono riusciti a finalizzare un accordo che prevedeva la revoca delle sanzioni contro gli oligarchi ruschi Alisher Usmanov e Mikhail Friedman. I negoziati proseguiranno a Bruxelles. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà e potrà uscire dal carcere di Montorio durante il giorno per rientrarvi la sera. Lo ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è tenuta l'udienza nei confronti dell'ex imprenditore trentino condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Anthony Pike, avvenuto nel febbraio del 1998 a Miami. Forti, che si è sempre dichiarato innocente, è detenuto in Italia dopo aver trascorso 25 anni in un penitenziario in Florida, negli Stati Uniti. Calcio, primo allenamento del Mancini bis per la nazionale italiana, col CT che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe usare i giocatori che ha a disposizione. In conferenza stampa Mancini ha detto che riconquisterà chi si è sentito tradito dopo il suo burrascoso addio e si è detto sicuro che l'Italia vincerà un trofeo nei prossimi 4 anni. È tutto, a più tardi.

0: Weekend Mix. Ogni sabato sera ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: nel cuore della musica.
1: Studio Radio.
2: Studio Radio. We play the best all-time classics for your listening pleasure.

0: Sono le 7:59.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La Francia sta lavorando una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio e sulla necessità di aiutare gli ucraini ancora più rapidamente e con maggiore forza in termini di intercettori.
1: L'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, ha sollecitato intanto il mantenimento a lungo termine delle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Abbiamo bisogno di questa stabilità affinché le sanzioni restino in vigore più a lungo, ha detto. A New York, per l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, il presidente ucraino Zelensky ha in programma circa 20 incontri, tra cui quelli con Trump, i leader europei, i senatori e i membri della Camera dei rappresentanti statunitensi. Lo scrive su X lo stesso Zelensky, che aggiunge come sia in procinto di essere firmato un nuovo accordo sui droni.
2: La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della Premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
3: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
1: Antonio Tajani si è scusato per le parole pronunciate alla kermesse Itaca a Formello, in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente, più affidabile e seria, usando la metafora per indicare come i cittadini avrebbero dovuto votare alle prossime elezioni. Ma io non ho mai pensato di offendere le donne, ha detto il ministro da New York, dove è arrivato per prendere parte all'Assemblea dell'ONU. Il discorso di Tajani aveva scatenato non poche polemiche con le opposizioni, che lo avevano accusato di propugnare una visione retrograda della donna.
2: E di almeno 2 morti e di diversi dispersi il bilancio del tifone Dujuan, che ha colpito la costa orientale del Giappone provocando ingenti danni nella regione del Kanto, comprese le zone limitrofe di Tokyo. A Solegaura, in provincia di Chiba, un uomo di 50 anni è morto dopo essere stato travolto da una frana. A Yokosuka, nella prefettura di Kanagawa, una donna è deceduta nella sua abitazione invasa dal fango generato da uno smottamento del terreno.
1: Lo sport e il volley, con l'ultima partita degli ottavi di finale, è stato definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale, in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che al Palavela ha superato la Serbia per 3-0 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. L'Italia giocherà il primo quarto di finale domani alle 21:05 contro la Finlandia.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

Silvia non sente, oppure fa finta, guarda lo specchio poco convinta, mentre una mano si ferma sul seno, è ancora piccolo ma

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Una persona non ancora identificata ha sparato con un fucile davanti a una scuola superiore di Turgutlu in provincia di Manisa, nella Turchia occidentale. Quattro studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e squadre di soccorso mediche per i feriti. Non sono ancora noti i motivi per i quali l'uomo ha aperto il fuoco contro gli studenti.
1: Donald Trump è arrivato ieri a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15.55 italiane, mentre alle 10.40 è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. Seguirà un bilaterale con i premier britannico e giapponese, mentre alle 19.15 italiane Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hotel Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
2: La Francia intanto sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea generale dell'ONU e riferito di aver affrontato col tycoon la situazione nel Mar Rosso in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio e sulla necessità di aiutare gli ucraini ancora più rapidamente e con maggiore forza in termini di intercettori.
1: La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Sergio Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
3: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
2: Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. I carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di quattro giovanissimi residenti in provincia, in quelle di Rimini e Bologna. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe realizzato diverse bottiglie incendiarie, la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata a Pesaro all'interno del capannone industriale in stato di abbandono.
1: È la 18enne Sara Rizzea, la nuova Miss Italia, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico. La giovane diva ligure ha partecipato con la fascia di Miss Liguria e ha battuto la concorrenza. La proclamazione ieri sera al Castello di Santa Severa vicino Roma, in occasione dell'80ª edizione del concorso di bellezza. Sul podio al secondo posto Michela Meli del Lazio, 21enne laureanda in scienze dell'alimentazione, e Sara Genova della Calabria, 20 anni e pallavolista di Serie B di Corigliano Rossano.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Dietro le storie della musica.
1: I Mattia Bazar, 1978. Dice Carlo Marrale: siamo stati fortunati nella nostra storia e già all'inizio della carriera avevamo piazzato un paio di hit estive come Stasera che sera e Solo tu. Nel 1983 sarebbe stato il turno di Vacanze romane, il pezzo che forse più mi rappresenta, che sento mio nel profondo, integralmente, e ha messo sempre d'accordo il pubblico e la critica, cosa che mi fa particolarmente piacere dato che gran parte delle soluzioni sono mie. È una canzone nobile, onesta, che si comporta bene nel resto d'Europa e soprattutto in Giappone. Fatto stupefacente per un gruppo che non sapeva essere ruffiano, anche se dopo il tesoro di Vacanze romane trovavamo le platee raddoppiate o triplicate, con una Antonella Ruggero che dal vivo era straordinaria. Con Ti sento l'effetto fu analogo, reazioni positive e immediatamente replicate anche all'estero, visto che Antonella se la cavava benissimo con le lingue. La versione in inglese, per esempio, fu molto apprezzata. Mi sono chiesto spesso quale fosse il segreto e perché non abbiano perso smalto. Erano belle canzoni che non risultano datate, nascevano da un sentimento intimo, ma andavano bene in radio come davanti a tanta gente che fosse il Festival Bar o Vota la Voce. Spesso le canzoni sono un piccolo miracolo in tre minuti, ed è bene non esista una foto, così può capitare a chiunque. Se

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Studio Radio, Original Classic.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Spari davanti a una scuola superiore di Turgutlu in provincia di Manisa, nella Turchia occidentale, con almeno 8 studenti feriti a causa dell'attacco. All'uomo, la persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine. Secondo quanto raccolto, i feriti sono stati trasportati nella struttura sanitaria più vicina. Il sospettato, ritenuto l'autore della sparatoria, è stato messo in custodia dalle forze di sicurezza, si legge nel comunicato della prefettura locale.
1: Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. Invece, i 4 giovanissimi intercettati dai carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino. Secondo quanto è emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe realizzato diverse bottiglie incendiarie la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata a Pesaro all'interno di un capannone in stato di abbandono.
2: Donald Trump è arrivato a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15.55 italiane, mentre alle 19.15 Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hot Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
1: Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe, dovrebbero essere contenute in un decreto legge. Intanto il ministro Valditara ha sottolineato in un'intervista al Corriere della Sera che sarà attribuito un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali, che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
2: I testimoni di Geova modificano la loro posizione sulle trasfusioni. Ogni fedele potrà decidere, secondo la propria coscienza, se ricevere da un donatore globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine. Potrà inoltre scegliere se donare sangue destinato a essere usato per ricavarne componenti da impiegare nelle cure mediche di altre persone. Resta invece invariato il rifiuto delle trasfusioni di sangue intero proveniente da un donatore. La novità è stata annunciata col 6° aggiornamento del corpo direttivo dell'anno, pubblicato sul sito ufficiale dei testimoni di Geova.
1: Il calcio: comincia il nuovo ciclo di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, un ciclo che parte dalla Nations League. Il primo appuntamento è per il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Ieri gli azzurri si sono ritrovati per il primo allenamento. Assente Di Marco, che torna a Milano, al suo posto è stato convocato Ruggeri.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.

Martedì 22 settembre 2026, la Chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido e Superio, Vittore e compagni. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, chi di speranza vive, disperato muore, dice che è meglio non aspettarsi troppo da eventi futuri che potrebbero non realizzarsi. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1499 si firmava il Trattato di Pace di Basilea, che avviava il riconoscimento di indipendenza della Svizzera. Nel 1792 veniva proclamata la Prima Repubblica Francese. Il 22 settembre diventava il primo vendemmiaio, giorno d'inizio del calendario rivoluzionario. Nel 1907 arriva Trigoso, disastrosa inaugurazione per il piroscafo Principessa Yolanda di 146 metri, che affondava poco dopo il varo. E nel 1943 le truppe italiane a Cefalonia, in Grecia, si arrendevano ai tedeschi esponendo una tovaglia bianca al balcone della casa che ospitava il comando tattico. Hitler ne ordinava l'uccisione. Nel 1988 la promulga del decreto 447 introduceva il nuovo codice di procedura penale in sostituzione del codice Rocco, portato a compimento da Giuliano Vassalli, sarebbe entrato in vigore dopo un anno. Nel 1991 si scopriva che i resti mummificati ritrovati sul ghiacciaio Similaun alcuni giorni prima erano di un uomo vissuto oltre 3.000 anni prima di Cristo. Nel 2000 la Fiat chiudeva la produzione della 126. L'ultima delle proprie vetture con motore posteriore era stata lanciata nel 1972. Nel 2011 scienziati del CERN annunciavano una scoperta che i neutrini si muovono a velocità superiore a quella della luce. E nel 2017 l'attore premio Oscar Colin Firth otteneva la cittadinanza italiana. Marito di Livia Guggioli e padre di Luca e Matteo, aveva spesso espresso amore per l'Italia, dove ha una casa in Umbria. Nascevano il 22 settembre, nel 1791 il chimico e fisico Michael Faraday, nel 1904 la prima assistente di volo Ellen Church, nel 1934 la cantante Ornella Vanoni e nel 1957 il ciclista oro mondiale Beppe Saronni. Sono nati oggi anche il cantante Andrea Bocelli, nel 1958, l'illusionista e personaggio TV Antonio Casanova, nel 1972, il DJ e produttore musicale Martin Solveig, nel 1976, e il calciatore Ronaldo, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. La nostra panoramica del 22 settembre 2026 termina qui, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: meteo.
1: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky

0: Sono le 11.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: L'indebitamento delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari nel 2025 al meno 3,1%. Nel 2025 il tasso di variazione del PIL in volume è stato pari allo 0,6%, 0,1 punti percentuali in più rispetto alla stima del marzo scorso. Lo comunica l'Istat diffondendo le statistiche sui conti economici nazionali 2010-2025. Rammaricato il ministro Giorgetti, che ha commentato la notizia appena diffusa: purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ha detto il titolare dell'economia.
1: Donald Trump è arrivato a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15:55 italiane, mentre alle 19:15 Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hotel Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
2: Spari sono stati registrati davanti a una scuola superiore di Turgutlu in Turchia, con almeno 8 studenti feriti a causa dell'attacco. La persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine. I feriti sono stati trasportati nella struttura sanitaria più vicina. Il sospettato, ritenuto autore della sparatoria, è stato messo in custodia dalle forze di sicurezza.
1: È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni del 12enne avvenuta lo scorso venerdì alla periferia di Torino. La polizia ha eseguito un fermo nei confronti di un 20enne italiano di origini egiziane, gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Il provvedimento è stato emesso dalla PM Eleonora Guerra, a capo delle indagini, ed eseguito dagli investigatori della squadra mobile della Questura di Torino.
2: Bambini di appena 3 anni umiliati, minacciati e schiaffeggiati. Per questo i carabinieri della stazione di Roma San Giovanni hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio d'educatrice nei confronti di una 62enne educatrice in un asilo nido comunale. La donna è accusata di maltrattamenti nei confronti di minori affidati per ragione di educazione e istruzione.
1: Lo sport e il tennis. A Bologna alle 12 si svolgerà il sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis. L'Italia, paese ospitante e vincitrice delle ultime 3 edizioni, guida il seeding, seguita dalla Spagna. Le due nazionali dunque possono incontrarsi solo in finale. A Shenzhen invece può iniziare la difesa del titolo dell'Italia. Le azzurre di Tatiana Garbin debutteranno nei quarti di finale giovedì contro la Cina. In palio la semifinale contro una tra Ucraina e Belgio.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Studio Radio, Original Classic.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Inghilterra, 2 ottobre 1982. Il National Bowl nel Buckinghamshire è un enorme anfiteatro naturale che può accogliere quasi 65.000 spettatori. È stato inaugurato nel 79 da un concerto reggae di Desmond Dekker, ma stasera ospita un evento davvero eccezionale. Per motivi contrattuali si fanno chiamare Six of the Best. In realtà sono la line-up originale dei Genesis, con il fantastico chitarrista Steve Hackett e il leggendario frontman Peter Gabriel, che ha lasciato il gruppo all'apice del successo nel 1975 e che da 8 anni non si fa più vedere insieme ai suoi vecchi compagni. Dopo una serie di album solistici ancora più vincenti, Gabriel ha investito tutti i suoi soldi in una operazione estremamente suggestiva. Innamorato delle musiche del mondo, ha infatti ideato e organizzato I Woman, I World of Music, Arts of Dance, un festival di world music ante litteram che si è però rivelato ben presto un disastro finanziario. Il concerto di Milton Knight, dice Peter Gabriel, è stato organizzato unicamente per aiutarmi a recuperare le perdite subite dal WOMAD. I miei amici dei Genesis, che nel frattempo avevano saputo ricrearsi un'immagine e una carriera senza di me, sono stati estremamente generosi nel mettersi insieme e a mia disposizione. Quando ho cominciato le prove del concerto non ricordavo i pezzi e mi ero scordato quasi tutti i testi. Sul palco ho avuto bisogno di un teleprompter, una lavagna luminosa sulla quale scorrevano le parole delle canzoni. Steve Hackett giunge direttamente dal Sudafrica, ma il suo aereo è in ritardo e riesce a riunirsi ai vecchi compagni solo per 2 brani finali del concerto, con The Knife e I Know What I Like.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: È mezzogiorno.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Economia, confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL. Lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat attesa per il 21 ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. L'uscita dalla procedura avrebbe aperto margini di bilancio aggiuntivi che sarebbero potuti essere usati per la flessibilità UE su energia e difesa, a partire anche dalla prossima legge di bilancio.
1: Zelensky e Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e i relativi missili, ha sottolineato Zelensky, che oggi alle 19:15 italiane incontrerà anche Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
2: L'esercito israeliano ha intensificato nelle ultime 48 ore le operazioni militari nel sud-ovest della Siria, dalle province di Dara e Quneitra, con bombardamenti di artiglieria e incursioni di terra. Lo riferisce il centro Sigil, secondo il quale ad agosto le forze di occupazione israeliane hanno commesso 267 violazioni in Siria, il 43% in più di luglio, il secondo mese più alto dall'inizio del 2026 dopo marzo. Dal 1 gennaio il totale sale a 1752.
1: 8 studenti sarebbero rimasti feriti dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco davanti a una scuola superiore nel distretto di Turgutlu, nella Turchia occidentale. Sconosciuto per ora il movente dell'attacco, mentre la persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine.
2: Un maxi furto di vino Barolo è stato compiuto dai ignoti in una famosa cantina nelle Langhe, circa 3.000 le bottiglie rubate. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e risalire i responsabili anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza.
1: Lo sport e il tennis. Tra pochi giorni comincia la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco, quando il Team World si impose 15-9. Nel bilancio complessivo, però, gli europei restano avanti con 5 successi contro 3.
2: È tutto, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Sono le 13.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La Francia sta lavorando una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner a una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e riferito di aver affrontato col tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio.
1: L'esercito israeliano intanto ha intensificato nelle ultime 48 ore le operazioni militari nel sud-ovest della Siria, tra le province di Dara e Quneitra, con bombardamenti di artiglieria e incursioni di terra. Lo riferisce il centro Sigil, secondo il quale ad agosto le forze di occupazione israeliane hanno commesso 267 violazioni in Siria, il 43% in più di luglio, il secondo mese più alto dall'inizio del 2026 dopo marzo. Dal 1 gennaio il totale sale a 1.752.
2: Economia, ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa dell'Eurostat questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione, ha commentato rammaricato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.
1: Un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. I militari sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 settembre con i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, un'italiana di 34 anni, trovata a terra in casa con ferite profonde da arma da taglio e trasportata in pronto soccorso.
2: Lieve calo delle morti sul lavoro in Italia nel 2025. In totale, lo scorso anno, secondo la relazione annuale dell'INAIL, le denunce di infortunio complessive sono state 600.000, delle quali 519.000 denunce per lavoratori e 81.000 per studenti. I casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto al 2024. In particolare, si registrano 1.189 decessi tra i lavoratori, con una riduzione del 3,2%, e 9 tra gli studenti con una flessione del 30,77%.
1: Lo sport con la MotoGP: dopo l'Austria, Honmir salterà anche i primi due appuntamenti in Asia, il GP del Giappone e quello di Indonesia. Il pilota spagnolo proseguirà il suo periodo di riposo e di esami per capire la causa dei sintomi che non gli hanno permesso di finire la gara di Misano e di correre a Spielberg. Il suo sostituto sarà annunciato nei prossimi giorni.
2: È tutto, al prossimo appuntamento.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

Certe canzoni non spiegano l'amore, lo smontano. E in Italia forse nessuno lo ha fatto meglio di Franco Califano. Aveva scritto per tutti, per Mina, per Ornella Vanoni, per Mia Martini. Mille parole messe in bocca agli altri. Poi, a un certo punto,

decide di scrivere la verità su se stesso e quella verità la chiama «Tutto il resto è noia». Il califfo era questo, un uomo che stava sempre a metà tra poesia e cronaca nera, arrestato più volte, assolto sempre, amico di boss, giocatori, attrici, nottambuli, uno che poteva passare dalla terrazza di una diva al tavolo fumoso di un night romano senza cambiare tono di voce. Lo chiamavano il Pasolini della canzone perché guardava l'umanità senza trucco, senza morale, senza consolazione. E quando nel 1976 esce l'album Tutto il resto è noia, già dalla copertina capisci che non sarà una canzone d'amore come le altre. C'è un bambino, si chiama Eros Turatello ed è figlio del boss della mala milanese Francis Turatello, amico stretto del califfo. È una copertina che sembra dire «Qui dentro non troverete favole, qui dentro c'è la strada». E infatti la canzone non parla della fine dell'amore, parla della sua trasformazione, di quel momento che nessuno racconta mai. All'inizio è un'esplosione, dice Califano, l'incontro, il desiderio, le mani addosso, la notte che sembra infinita, però poi arriva la vita vera, i silenzi della sera, le feste inventate per non pensare, le nuvole color grigio e soprattutto arriva quella frase, l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era. Brutta copia, due parole devastanti, più feroci di un tradimento perché non accusano nessuno, non c'è cattiveria, non c'è rabbia, c'è lucidità. Califano dice una cosa che quasi tutti hanno pensato almeno una volta, ma che in pochi hanno il coraggio di ammettere. L'amore non sempre finisce con un urlo. A volte si spegne lentamente, si abitua, si siede, prende le pantofole e smette di guardare avanti. E lì nasce la differenza che Califano aveva capito benissimo. Le donne spesso sperano che quell'amore si rialzi ancora, gli uomini invece molte volte capiscono subito che si è seduto per sempre. Per questo, Tutto il resto è noia non è una canzone cinica, è una confessione. È il momento esatto in cui il romanticismo italiano perde l'illusione dell'eterno e scopre la stanchezza dei sentimenti. E forse è proprio per questo che dopo quasi 50 anni continua a far male come la prima volta. Sì.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
3: Studio Radio, always on the air. Always on the air.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Economia in primo piano, confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat, confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat ad ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico.
1: Nelle carrozzerie di Mirafiori, sulla linea della 500 elettrica e ibrida, torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. A rendere nota la decisione, presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche dell'impianto, è stata la direzione. Siamo di fronte a una situazione complessa, nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, ha così spiegato un portavoce dell'azienda.
2: La cronaca: un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. I militari sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 settembre con i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, un'italiana di 34 anni trovata a terra in casa con ferite profonde da arma da taglio e trasportata in pronto soccorso.
1: Ha confessato il 20 di origini egiziane, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un 12enne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori, nella notte, ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. A quanto si apprende, era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato.
2: Gli esteri, il presidente ucraino Zelensky e quello francese Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e relativi missili che abbiamo sviluppato congiuntamente con i nostri partner. Prevediamo di ottenere i primi risultati quest'anno, ha così detto il presidente Zelensky su Telegram. Questa sera l'incontro con Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
1: Lo sport con il tennis: tra pochi giorni comincia la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: DISCO, Disco Party.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Do you remember the disco days? Disco.

0: meteo.
1: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
2: Disco Party.

0: disco party. Back in the groove.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca. A Malalbergo in provincia di Bologna un uomo di 59 anni è stato arrestato per la seconda volta con l'accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Aveva già trascorso 3 anni in carcere e una volta scontata la pena era tornato a vivere con la moglie che lo aveva riaccolto perché non aveva un'altra sistemazione. Secondo l'accusa però il 59enne avrebbe ricominciato a insultare e aggredire la donna. L'ultimo episodio risale alla sera di sabato 19 settembre quando dopo l'ennesima escalation di violenza la donna ha riportato una lesione a un braccio. L'uomo è stato dunque portato nuovamente in carcere.
2: Nelle carrozzerie di Mirafiori sulla linea della 500 elettrica e ibrida torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. A rendere nota la decisione presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche dell'impianto è stata la direzione. Siamo di fronte a una situazione complessa nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, ha così spiegato un portavoce dell'azienda.
3: Le misure sulla scuola annunciate dalla Premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, potrebbero essere contenute in un decreto legge che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri domani. Intanto il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, spiega: attribuiamo un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
2: Economia ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat, confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat ad ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico.
3: Gli esteri, l'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto East-West Pipeline e potrebbe riprendere in queste ore le esportazioni dal porto di Yanbun sul Mar Rosso. Lo scrive Reuters citando 3 fonti informate sulla questione. Gli attacchi dei droni hanno costretto l'Arabia Saudita a chiudere l'oleodotto il 13 settembre scorso, interrompendo così il carico di greggio.
2: La cronaca sportiva è il gesto di una parte dei tifosi della Juventus che durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola si sono voltati di spalle e hanno intonato cori per Gaetano Scirea, Andrea Fortunato e Gianni Agnelli, ha portato a una multa da 10.000 euro per il club bianconero. Questa è la decisione del giudice sportivo che non ha aggiunto la sanzione alla chiusura della curva sud della Juve. Il giudice ha infatti valutato che il gesto è stato eseguito da un numero esiguo di spettatori, non portando dunque alla massima sanzione.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Now is the time of Disco Party.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
2: Disco Party, the return of the Disco 70.

Remember the disco days. With Disco Party.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, l'Iran si è offerto di riaprire lo stretto di Hormuz entro 7 giorni se gli Stati Uniti compiranno i primi passi verso un allentamento della pressione militare. Lo rivela l'agenzia giapponese Kyodo. La proposta, che è già stata trasmessa a Washington tramite mediatori, prevede la ripresa dei colloqui volti a porre fine in modo definitivo alle ostilità tra i due paesi, ha così affermato il funzionario. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha intanto dichiarato oggi all'NBC che gli Stati Uniti sono aperti a colloqui con gli iraniani a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma che al momento non è previsto alcun incontro.
1: Il presidente ucraino Zelensky e quello francese Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e relativi missili che abbiamo sviluppato congiuntamente con i nostri partner. Prevediamo di ottenere i primi risultati quest'anno, ha sottolineato Zelensky su Telegram. Questa sera l'incontro con Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
2: Economia. L'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
1: Ha confessato il 20enne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un 12enne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori nella notte ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. A quanto si apprende era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato.
2: Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, potrebbero essere contenute in un decreto legge che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri domani. Intanto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara spiega: attribuiamo un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali, che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
1: Lo sport. Con il tennis sorteggiato il tabellone delle Final 8 di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, capitanata da Filippo Volandri, vincitrice delle ultime 3 edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Eccoci qua amici, in questo martedì ben ritrovati con Maurizio Rossi. Partiamo immediatamente, anche quest'oggi che siamo un pochettino in ritardo magari. C'è la nostra musica ad accompagnarci in questa puntata di Radio Web, ma ci saranno molte novità e noi ce ne occuperemo subito.

Bene amici, noi siamo qua insieme su Radio Web, dobbiamo parlare anche di un argomento che in questi giorni sta tenendo banco perché è stato proposto di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Beh, Amodei, che è il capo di Anthropic, avrebbe proposto di affidare a valutatori indipendenti il controllo dei modelli di intelligenza artificiale in fase di addestramento, quindi prima di estendere progressivamente questa sorveglianza all'interno del settore e poi ai governi di tutto il mondo. Il capo di Anthropic teme proprio che un sistema capace di progettare da solo la generazione successiva sfugga a qualsiasi controllo umano. Beh, sicuramente questo è un campanello d'allarme, perché amici, anche Donald Trump ha affermato comunque che gli Stati Uniti erano in vantaggio sulla Cina in questa corsa, però dice chi vince nel campo dell'intelligenza artificiale ora vince su tutto, nemmeno Pechino ha intenzione di frenare i propri laboratori. Allora, chi rallenterà per primo e come ormai rallentare concretamente l'intelligenza artificiale? Secondo me è utopia. Ed Zittrain, che è il capo invece della società EZ Primary Research, dubita proprio della fattibilità un po' del piano di Amodei. Nessuno ha dato spiegazione concreta di cosa significhi il termine rallentamento, come ha dichiarato la BBC, e secondo lui, come d'altronde pensiamo un po' noi, i laboratori cinesi approfitterebbero certo di questo arresto dell'addestramento di oltreoceano per colmare il loro ritardo, che poi tanto ritardo non è. Insomma, i margini delle aziende americane potrebbero crescere a breve termine, ma i loro prodotti accuserebbero un ritardo duraturo rispetto alla concorrenza cinese, che è molto molto agguerrita. Proprio lo scorso 29 luglio, pensate che più di 1200 dipendenti di OpenAI, Google ed Anthropic avevano chiesto in un testo comune firmato in particolare dal capo scientifico di OpenAI Jacob Paciocchi e dal vicepresidente di Google responsabile della sicurezza Anka Dragan un coordinamento internazionale proprio per rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati. Beh, nessuna azienda poteva comunque rallentare da sola, stimavano con il rischio di cedere quindi il vantaggio alle concorrenti. Nel frattempo però, attenzione, nessuno dice come rallentare. Beh, è un campanello d'allarme, ma lo si sa, molte volte è meglio così, chiudere la porta, ignorare e procedere per la propria strada dello sviluppo.

Andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata di Radio Web. Sì, perché vogliamo sempre restare un po' nel tema dell'intelligenza artificiale, però questa volta, attenzione, quella legata alla produttività. Vi ricorderete di una partnership esclusiva tra OpenAI e Microsoft, che ormai è un lontano ricordo. Apparentemente, insomma, era proprio un'altra era dell'intelligenza artificiale, quando dopo l'esplosione di ChatGPT i suoi creatori avevano il bisogno di un supporto, diciamo, per scalare la piattaforma. L'organizzazione di Alt

Parli di Microsoft 365, il rollout dice in corso e, come scritto, interessa in un primo momento gli account consumer che aderiscono al programma Frontier, quello che dà quindi l'accesso all'anteprima alle ultime novità, e così facendo la software house include, ecco, nella propria suite per la produttività i modelli addestrati da SpaceX AI, che è la società di Elon Musk, in passato aveva già fatto lo stesso con quelli di cloud di Anthropic e con quelli poi anche sviluppati internamente. Quindi, ecco, diciamo che quella via oramai è una fase di test necessaria per raccogliere feedback ed eventualmente aggiustare il tiro in vista di una distribuzione su larga scala. Beh, non è dato sapere quale sia il modello specifico integrato in Microsoft 365. Con tutta probabilità, diciamo, si tratta della versione di Grok 4.6 che è stata annunciata circa un mese fa. Non ci sono però, attenzione, ancora delle conferme.

E andiamo ancora avanti, amici, qui a Radio Web. La puntata di oggi ancora vede l'intelligenza artificiale sotto i nostri fari, perché mentre tutto il mondo sembra essersi improvvisamente accorto dei potenziali rischi che sono legati allo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale, tanto che anche i big dell'industria si dichiarano disposti a rallentare, c'è Donald Trump che va proprio controcorrente, ribadisce l'esigenza invece di accelerare avanti tutta, dice non c'è spazio, non ci deve essere per i timori. Il presidente ha la priorità assoluta, dice non cedere il passo alla Cina. Quella con il gigante asiatico è ritenuta una guerra tecnologica e commerciale che gli Stati Uniti non si possono permettere di perdere. E queste sono le parole raccolte dai cronisti in Irlanda durante il fine settimana sui campi da golf di proprietà. Dice siamo in vantaggio rispetto alla Cina nell'intelligenza artificiale, siamo il paese più avanzato al mondo e francamente, dice, voglio che le cose restino così, perché chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale oggi ha vinto tutto. Trump quindi descrive che si pone in modo critico nei confronti dell'intelligenza artificiale come delle forze negative impegnate nel dar vita a degli scenari che magari non si verificheranno mai. La sua posizione quindi è molto chiara: niente regole, niente limitazioni o linee guida studiate per scongiurare eventuali pericoli che costituirebbero solo un ostacolo, dice, al progresso. Beh, non sono pienamente d'accordo, però delle regole certo vanno applicate.

Noi continuiamo nei nostri argomenti qui a Radio Web, perché un argomento che è stato spesso dibattuto in questi giorni riguarda proprio l'intelligenza artificiale a scuola. E all'inizio dell'anno scolastico, sicuramente con il 76% degli studenti che si aspetta di utilizzare l'intelligenza artificiale per le attività formative di apprendimento, l'87% che già lo fa almeno una volta alla settimana, mentre c'è un 80% degli insegnanti che teme che la tecnologia stia entrando nelle aule ad un ritmo troppo elevato. Beh, questo emerge da uno studio di Educate to Empower 2026, che è stato commissionato da Epson e condotto da Focal Data, pubblicato nei giorni di rientro a scuola. Il tema, dicevo, è molto caldo, anche e soprattutto in considerazione del fatto che l'intelligenza artificiale è finita al centro del dibattito per i rischi che sono associati ad uno sviluppo incontrollato. Quindi il suo impiego nell'ambito educativo è senza dubbio un argomento delicato, considerando poi la fascia di età interessata e le possibili implicazioni sulla privacy. Non è un caso che in alcuni paesi abbiano già scelto di adottare un approccio più restrittivo. E tornando quindi alla ricerca, un altro dato che emerge e che vale la pena anche di sottolinearvi è quello relativo al 68% degli insegnanti che attribuisce un impatto negativo sull'apprendimento all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per fare i compiti. Poi, dicevo, c'è un 81% di loro che dichiara di aver notato che gli studenti ritengono di non dover più imparare a scrivere correttamente o a fare le operazioni aritmetiche, perché c'è già GPT, Gemini o gli altri sistemi che possono farlo al loro posto. C'è ancora un 72% invece del corpo docente che pensa che gli alunni possono ricorrere all'intelligenza artificiale per ottenere dei voti a cui non hanno diritto, mettendo quindi così in discussione l'efficacia dei sistemi di valutazione impiegati fino ad oggi. L'82% di loro vorrebbe ricevere una formazione adeguata per supervisionare l'impiego della tecnologia. Poi c'è un 78% per poterli invece utilizzare in prima persona nel lavoro quotidiano, cosa che comunque già questa accada da tempo. Non esiste certo la bacchetta magica in grado di risolvere un problema che è tale da solo se si approccia alla questione con un atteggiamento sbagliato. Quindi demonizzare ormai una tecnologia presente ovunque non è certo questa una strategia vincente, così come forse non lo è proibirne l'uso, al di là delle legittime valutazioni riguardanti minori, privacy e potenziali rischi. E allora, come si fa? Beh, come sempre avviene quando magari ci si trova, diciamo così, di fronte a un cambiamento, è innanzitutto necessario comprenderlo, quindi poi sviluppare le competenze necessarie a trarne beneficio senza lasciare che il suo impatto abbia delle ripercussioni negative su un pensiero analitico e critico, creatività, intelligenza emotiva e capacità quella di risolvere i problemi, tutte qualità che comunque per definizione devono essere coltivate nell'ambito scolastico, quindi mettendo magari da parte un pochettino l'intelligenza artificiale.

Ebbene sì amici, anche per questo martedì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che anche oggi ha condotto la puntata. Mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato, sapete benissimo che noi ritorneremo come sempre, l'appuntamento che viene rinnovato a domani su questa radio. Vi aspetto alla solita ora.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 17.
1: Un saluto dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres apre i lavori dell'81esima Assemblea Generale al Palazzo di Vetro a New York. In tutto il Medio Oriente i conflitti si stanno moltiplicando a catena. Faccio appello ai leader presenti in quest'aula affinché sfruttino al meglio questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo, dice Guterres nell'ultimo discorso del suo mandato. A margine dell'assemblea è in programma l'incontro tra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky.
1: L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni dell'oleodotto est-ovest e potrebbe riprendere le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso nel corso delle prossime ore. Lo riferisce il sito di informazione Arab News, citando fonti stampa internazionali secondo cui l'oleodotto ha ripreso a pompare a un ritmo ridotto. Le operazioni erano state interrotte lo scorso 13 settembre, dopo che l'infrastruttura saudita era stata colpita da droni attribuiti alle milizie sciite filo-iraniane attive in Iraq. Nel contesto dell'escalation in Yemen tra le forze governative sostenute da Riyadh e il movimento sciita Houthi.
2: Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato ieri a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile della questura sono finiti in ospedale. Sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga in una piazza di spaccio del rione San Cristoforo.
1: Economia. L'Istat ha confermato oggi che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile il prossimo anno.
2: Federacciai definisce gravissima la situazione legata ai prezzi dell'energia elettrica e del gas che sta colpendo duramente le industrie energivore italiane, in particolare il settore siderurgico. In una nota diffusa dopo il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale riunitisi oggi, l'associazione sottolinea che nei prossimi mesi si profilano rischi di un ulteriore aggravamento della situazione, con possibili ripercussioni sulla continuità produttiva e il rischio di fermate degli impianti.
1: Lo sport è con la pallavolo, l'Italia si prepara ad affrontare la Finlandia nell'ultimo quarto di finale dei campionati europei di volley maschile 2026, in programma domani sera al Palavela di Torino. Gli azzurri, imbattuti nel torneo con un bilancio di 6 vittorie su altrettanti incontri, partono con i favori del pronostico. Siamo migliorati partita dopo partita, adesso cerchiamo di fare un passo in avanti sia per ottenere un'altra vittoria sia dal punto di vista del gioco, ha così dichiarato Yuri Romanò.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Dietro le storie della musica.
1: La premiata Forneria Marconi, nome di una nota pasticceria bresciana situata vicino agli studi nei quali i giovani Franco Musilia, Flavio Premoli, Franz Di Cioccio e Giorgio Piazza studiavano. Il nome poi fu abbreviato in PFM. Si formarono sulle ceneri di uno dei complessi beat italiani più in voga, i Quelli, nel 1971. La formazione comprendeva Flavio Premoli, Franz Di Cioccio, Teo Teocoli, Franco Mussida e Giorgio Piazza. Fondendo jazz, rock e classico in un modo molto amato dai gruppi inglesi, flash rock, il nuovo complesso divenne in breve la maggior attrazione rock in Italia. Nel 1973, alla ricerca di uno sbocco internazionale, commissionarono all'ex paroliere uomo delle luci dei King Crimson, Pete Sinfield, di scrivere le parole inglesi dei pezzi. Sinfield li ha presentati poi a Greg Lake di Emerson, Lake & Palmer e la PFM firmò con la loro etichetta Manticore. Photos of Ghost del 1973, primo risultato di questa collaborazione che Sinfield ha anche prodotto, entrò nelle classifiche americane prima che il gruppo avesse mai suonato negli Stati Uniti. Il secondo album, The World Become the World, del 1974, vedeva l'introduzione del nuovo bassista Patrick Zivas. Sinfield scrisse ancora le parole, ma la produzione era di Claudio Fabi. Il terzo PFM Cook venne registrato dal vivo alla fine della prima tournée americana durante i concerti a Toronto e a Central Park di New York. Anche questo entrò nelle classifiche americane. Il gruppo non era ancora comunque soddisfatto delle parti vocali e introdusse un cantante, Bernardo Lanzetti, che debuttò in Chocolate King, registrato a Milano nel 1976. Sempre nel 76 fu anche la sostituzione di Mauro Pagani, che lasciò il gruppo, sostituito poi da Gregory Block.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Studio Radio, Original Classics.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha aperto i lavori dell'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro a New York nell'ultimo discorso del suo mandato. Il primo intervento è stato quello del presidente Trump. L'America è più forte che mai, devo decidere se annientare l'Iran o fare un accordo, ma sono convinto che faranno l'accordo dopo le elezioni di medio termine, ha così detto Trump all'ONU suscitando l'applauso dell'assemblea generale quando ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Poi il tycoon ha definito Cuba uno stato fallito che molto presto cadrà, parole che hanno spinto la delegazione cubana ad abbandonare l'aula.
1: Intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione iraniani, Hossein Mohebi, rende noto che Teheran ha inasprito le condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti, in seguito al fallimento di un accordo di giugno volto a cessare le ostilità. Gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi rifiutiamo qualsiasi contatto finché manterranno un atteggiamento ostile, sottolinea Mohebi.
2: La cronaca: un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre si trovava in sella la sua bicicletta. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Il piccolo era infatti arrivato in arresto cardiaco.
1: Una maestra di 56 anni di Pergine Valsugana in Trentino è morta dopo 8 mesi di coma vegetativo a seguito di un intervento di chirurgia estetica che avrebbe dovuto essere di routine. La 56enne era stata operata in una clinica privata della provincia di Vicenza e nelle ore successive il quadro sanitario sarebbe improvvisamente precipitato fino ad arrivare al coma. Dopo mesi in una struttura riabilitativa del Trentino, l'ulteriore aggravamento e il decesso all'ospedale Santa Chiara.
2: Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine. A distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo, un nuovo episodio violento si è registrato ieri a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile della questura sono finiti in ospedale. Sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga in una piazza di spaccio del rione San Cristoforo.
1: Lo sport: con il ciclismo arriva la prima medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di Montreal. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo tra gli uomini ed Elisa Longoborghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel tra le donne hanno chiuso i 40,6 km in 51,32, precedendo di 8 secondi la Francia e di 19 la Svizzera. L'Italia conquista così l'unica medaglia che ancora mancava in questa specialità, dopo i bronzi iridati del 2021 e 2024 e l'argento del 2022.
2: Ed è tutto, a più tardi.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Martedì 22 settembre 2026, la Chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido e Superio, Vittore e compagni. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, chi di speranza vive, disperato muore, dice che è meglio non aspettarsi troppo da eventi futuri che potrebbero non realizzarsi. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1499 si firmava il Trattato di Pace di Basilea, che avviava il riconoscimento di indipendenza della Svizzera. Nel 1792 veniva proclamata la Prima Repubblica Francese. Il 22 settembre diventava il primo vendemmiaio, giorno d'inizio del calendario rivoluzionario. Nel 1907 arriva Trigoso, disastrosa inaugurazione per il piroscafo Principessa Yolanda di 146 metri, che affondava poco dopo il varo. E nel 1943 le truppe italiane a Cefalonia, in Grecia, si arrendevano ai tedeschi esponendo una tovaglia bianca al balcone della casa che ospitava il comando tattico. Hitler ne ordinava l'uccisione. Nel 1988 la promulga del decreto 447 introduceva il nuovo codice di procedura penale in sostituzione del codice Rocco, portato a compimento da Giuliano Vassalli, sarebbe entrato in vigore dopo un anno. Nel 1991 si scopriva che i resti mummificati ritrovati sul ghiacciaio Similaun alcuni giorni prima erano di un uomo vissuto oltre 3.000 anni prima di Cristo. Nel 2000 la Fiat chiudeva la produzione della 126. L'ultima delle proprie vetture con motore posteriore era stata lanciata nel 1972. Nel 2011 scienziati del CERN annunciavano la scoperta che i neutrini si muovono a velocità superiore a quella della luce. E nel 2017 l'attore premio Oscar Colin Firth otteneva la cittadinanza italiana. Marito di Livia Guggioli e padre di Luca e Matteo, aveva spesso espresso amore per l'Italia, dove ha una casa in Umbria. Nascevano il 22 settembre, nel 1791 il chimico e fisico Michael Faraday, nel 1904 la prima assistente di volo Ellen Church, nel 1934 la cantante Ornella Vanoni e nel 1957 il ciclista oro mondiale Beppe Saronni. Sono nati oggi anche il cantante Andrea Bocelli, nel 1958, l'illusionista e personaggio TV Antonio Casanova.

Nova nel 1972, il DJ e produttore musicale Martin Solveig nel 1976 e il calciatore Ronaldo, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. La nostra panoramica del 22 settembre 2026 termina qui, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha aperto i lavori dell'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro a New York nell'ultimo discorso del suo mandato. Il primo intervento è stato quello del presidente Trump, che annuncia di aver firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca. L'America è più forte che mai, dice, aggiungendo: devo decidere se annientare l'Iran o fare un accordo. Poi il tycoon ha definito Cuba uno stato fallito che molto presto cadrà, parole che hanno spinto la delegazione cubana ad abbandonare l'aula.
1: Intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione iraniani, Hossein Mohebi, rende noto che Teheran ha inasprito le condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti in seguito al fallimento di un accordo di giugno volto a cessare le ostilità. Gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi rifiutiamo qualsiasi contatto finché manterranno un atteggiamento ostile, sottolinea Mohebi.
2: Economia, l'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
1: Federacciai definisce gravissima la situazione legata ai prezzi dell'energia elettrica e del gas, che sta colpendo duramente le industrie energivore italiane e in particolare il settore siderurgico. In una nota diffusa dopo il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale riunitosi oggi, l'associazione sottolinea che nei prossimi mesi si profilano rischi di un ulteriore aggravamento della situazione, con possibili ripercussioni sulla continuità produttiva e il rischio di fermate degli impianti.
2: Per la prima volta dopo mesi, la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che i genitori era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia britannica-australiana.
1: Lo sport è con la pallavolo. L'Italia si prepara ad affrontare la Finlandia nell'ultimo quarto di finale dei campionati europei di volley maschile 2026, in programma domani sera al Palavela di Torino. Gli azzurri, imbattuti nel torneo con un bilancio di 6 vittorie su altrettanti incontri, partono con i favori del pronostico. In caso di vittoria giocheranno contro la Francia, che ha travolto nel pomeriggio la Romania con un perentorio 3-0, qualificandosi dunque alle semifinali.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: Weekend Mix, ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio. Spot.
2: Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
3: This is Studio Radio, 24 hours a day. Welcome to Studio Radio, 24 hours a day. We play the best sound of yesterday.

sono canzoni che si ascoltano e poi ci sono canzoni che ti ascoltano. N Xanax di Samuele Bersani appartiene a quella seconda categoria, perché non parla semplicemente d'amore, parla di due persone che si incontrano quando stanno cercando prima di tutto di sopravvivere. Per capire questa canzone però bisogna tornare indietro nel tempo, nel 2012. Samuele Bersani ha un anno devastante. Pochi mesi prima è scomparso l'amico fidato Lucio Dalla, non solo uno dei più grandi artisti italiani, ma il suo vero maestro, il suo punto di riferimento, un amico capace di vedere il talento prima ancora che lo vedessero gli altri. La sua assenza lascia un vuoto enorme. Bologna, la città dove entrambi hanno vissuto, sembra improvvisamente diversa. Le stesse strade, sì, gli stessi portici, le stesse piazze, ma senza quella voce. Si dice che il dolore abbia un suono, a volte è il silenzio. Un giorno Bersani si trova proprio sotto casa di Lucio. È uno di quei momenti in cui la vita sembra sospesa. Ed è lì che, secondo il racconto che negli anni è circolato attorno alla nascita di questo brano, incrocia lo sguardo di una ragazza. Si chiama Desiree. Da quell'incontro nascerà una conoscenza, poi una frequentazione, poi qualcosa di più. Loro parlano di tutto, non delle cose che si raccontano per fare bella figura, ma di quelle che normalmente si tengono nascoste, quindi le fragilità, le notti insonni, l'ansia. Durante uno dei loro incontri arriva una confessione. Lei racconta di aver sofferto di forti attacchi di panico e di aver affrontato quel periodo con l'aiuto di un farmaco, l'EN. Lui sorride, perché quella ragazza gli è tremendamente familiare. Anche lui conosce quella sensazione. Anche lui sa cosa significa sentire il cuore accelerare senza motivo, avere paura di perdere il controllo e sentirsi intrappolati dentro il proprio corpo. E anche lui, per affrontare quei momenti, aveva fatto ricorso a un altro farmaco, lo Xanax. Secondo il racconto, diventato ormai parte della leggenda della canzone, lei gli dice una frase semplicissima: allora io e te siamo Xanax. Una frase che probabilmente per chiunque altro sarebbe rimasta soltanto una battuta. Ma si sa, gli artisti hanno un dono particolare, sentono storie dove gli altri

0: altri sentono parole, vedono poesia dove gli altri vedono quotidianità. Così quell'immagine rimane, cresce, si trasforma e qualche tempo dopo diventa una canzone che non parla di farmaci, parla di persone, perché Enexanax non sono i protagonisti, sono il simbolo di due esseri umani che si riconoscono, due persone che non hanno bisogno di spiegare cosa significhi convivere con l'ansia, perché certe esperienze si capiscono senza parlare. Chi ha vissuto un attacco di panico sa che è difficile raccontarlo, chi non lo ha mai provato spesso pensa sia solo paura, ma non è così. È il corpo che improvvisamente si ribella, il cuore accelera, manca il respiro, le mani che tremano, la mente immagina il peggio. E anche quando tutto finisce, resta la paura che possa succedere di nuovo. L'ansia è questo, è avere paura della paura. Ed è proprio qui che la canzone compie qualcosa di straordinario. Non trasforma il dolore in una favola, non dice che basta innamorarsi per guarire, non racconta un amore miracoloso, racconta qualcosa di molto più vero, che il dolore condiviso pesa un po' meno. In una intervista Bersani mi raccontò che più volte lui aveva sofferto di ansia e di attacchi di panico. E forse è anche per questo motivo che ogni parola della canzone suona autentica, perché non nasce dall'immaginazione, nasce dalla coscienza, dal vissuto, dal coraggio di raccontare qualcosa che per molti anni è stato un tabù. Per molto tempo, infatti, parlare di salute mentale è stato quasi impossibile. Si aveva paura del giudizio, ci si vergognava. Si preferiva soffrire in silenzio. Oggi qualcosa sta cambiando. Sempre più artisti spiegano che anche il successo non mette al riparo dall'ansia. Perché il dolore non guarda il conto in banca, non guarda la fama, non guarda il talento. Può bussare alla porta di chiunque. Ed è forse proprio per questo che Enexanax continua ad essere così amata. Perché chi l'ascolta non sente una lezione, sente qualcuno che dice ti capisco. E poi arriva quel ritornello, uno dei più intensi della musica italiana. In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore. È una frase semplice, ma dentro c'è un'intera filosofia dell'amore. L'amore non elimina le paure, non cancella i traumi, non spegne l'ansia, però può cambiare il modo in cui li attraversiamo, perché c'è una differenza enorme tra affrontare una tempesta da soli e sapere che accanto a te qualcuno resta. Qualcuno che magari non può fermare il vento, ma può stringerti la mano. Ed è ancora più bello quello che Bersani sceglie di non dire. Non scrive ti amo nel modo più classico, scrive qualcosa di ancora più profondo. Tu hai l'anima che io vorrei avere. Non è una dichiarazione di possesso, è un atto di determinazione. È dire vicino a te divento una persona migliore. Forse è proprio questo l'amore più autentico, non trovare qualcuno che ci completi, ma qualcuno che ci faccia sentire meno soli mentre impariamo a convivere con le nostre crepe. Perché le crepe in fondo non spariscono, imparano soltanto a lasciar passare un po' di luce. E allora forse è questa la vera forza di Enexanax, aver trasformato due nomi che molti associano a un momento difficile della propria vita in un simbolo di speranza. E non perché i farmaci siano la soluzione, quella quando serve la indicano sempre i medici, ma perché dietro quei nomi c'è una verità universale. Tutti prima o poi combattiamo una battaglia invisibile e spesso chi ci sorride davanti sta affrontando una guerra che non immaginiamo nemmeno. Per questo dovremmo essere un po' più gentili con gli altri, ma soprattutto con noi stessi, perché nessuno è invincibile, nemmeno chi sembra esserlo. E forse il messaggio più bello di questa canzone che ci lascia è proprio questo, il coraggio di non avere paura, il coraggio a continuare a camminare nonostante la paura. Magari con il cuore che batte forte, sì, magari con le mani che tremano, magari chiedendo aiuto. E se lungo quel cammino trovi qualcuno disposto a percorrerne solo un pezzetto insieme a te, allora sì, in due si può davvero lottare come dei giganti contro ogni dolore.
1: Enexanax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio, The Vintage Station.

Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio, The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: Sono le 20:03.

0: cuore della musica.
1: Studio Radio.
2: I got it. Ho bisogno d'amore per Dio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: We play the best classics, more than you can imagine.

Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Sono le 21.
1: Va ora in onda Tracce con Ugo Buizza.

spero che qualcuno di voi o molti di voi, magari fedeli ascoltatori, abbiano già riconosciuto la sigla di questo mio programma, di questa mia trasmissione radiofonica che va in onda da tempo ormai. Ugo Buizza con voi, come amo dire, questa è Tracce, e sono molte le tracce anche per oggi che vi farò ascoltare per cercando di allietarvi al meglio con della buona musica. Spero siate bene, la nuova stagione quindi è cominciata, tra poco ci sarà l'autunno, mi piace molto come stagione, anche musicalmente ci sono tante cose che adoro, come adoro anche il mondo musicale al femminile, soprattutto quello americano, Stelle e Strisce, qualcosa l'America ci ha dato di buono, devo dire. E allora direi di inaugurare la puntata di oggi con una cantante che amo, attiva da 1987, viene da Washington DC, all'inizio della sua carriera, e il brano che vi faccio ascoltare risale proprio a quel periodo, era molto mainstream, era quasi un pop rock, poi si è spostata verso cose più spirituali, più intime, che io amo comunque tantissimo. Lei è Mary Chapin Carpenter, ve la faccio ascoltare con una delle sue poche hit, devo dire, e questa è I Feel Lucky, Mary Chapin Carpenter.

Ma che carina, che carina. Io mi sento fortunato e mi sento fortunato anche di avere degli ascoltatori come voi che magari mi ascoltano sempre e nonostante io non abbia cambiato nulla neanche di una virgola, nemmeno per questa stagione, Tracce rimane così. Sono diventato, non lo sono mai stato, ma sono diventato un tradizionalista. E, bene, la puntata odierna conterrà tante cose nuove, tante novità, come quella, la penultima, ma spazia nel tempo, io amo farlo. Qua siamo in tempi più recenti. La scorsa puntata vi ho presentato il nuovo album di Sarah Bareilles, questa volta invece è il suo penultimo lavoro, niente male, che si chiama Amidst the Chaos, in mezzo al caos, e questa è If I Can't Have You.

Ah sì, sono musiche che aiutano a stare meglio, sono davvero balsamiche, benefiche. Cerebral Rise, dal suo penultimo lavoro, in mezzo al caos, Amid the Chaos, questa era If I Can't Have You. Ancora musica al femminile in questo inizio di tracce, con una cantante che non ha bisogno di tante presentazioni, almeno lo spero, no, essendo anche una figlia d'arte. E che padre era Johnny Cash, lei era Rosanne Cash, e qualche anno fa aveva partecipato a un interessante tributo, c'era anche Bob Dylan tra gli altri, John Ayer, Lou Reed, un sacco di gente importante, un tributo a un paroliere che insieme a Mark Schumann aveva composto decine di grandissime canzoni, soprattutto negli anni 60. Il Pons Schumann è veramente un duo come Lennon McCartney o come Richard e Jagger. Orbene, in questo tributo a Doc Pomus, ricordo che Doc Pomus ha scritto le liriche per esempio di Save the Lessons for Me, di Viva Las Vegas, di tanti tanti altri brani, tra cui questa I Count the Tears, io conto le lacrime, e lo ripeto, lei è Rosanne Cash.

Se qualcuno di voi, magari meno giovani, hanno pensato subito a una canzoncina che faceva sciallalalala piangi con me, beh, non hanno sbagliato, perché in effetti I Cup the Tears era la versione originale che i Rocks molti anni fa avevano interpretato. Questa invece è una versione tra virgolette moderna, è un tributo Doc Pomus da parte di Roseanne Cash. Ancora al femminile la musica di oggi ritracce, con una cantante invece giovanissima, un nome un po' particolare, si chiama Sarah Kay. Lei viene da Seattle e ci regala un album molto interessante, molto derivativo. Mi sembra di sentire un po' quei dischi degli anni 70 delle grandi interpreti di quel periodo, da Linda Ronstadt, anche autrici come Carly Simon e quel mondo lì, insomma. Il nuovo lavoro si chiama I Missed You All These Years e questa canzone invece si chiama No One Like You. Non c'è molto da dire se non ascoltare, e mi piace che a volte la musica sia così leggera e si faccia ascoltare tutto ad un fiato senza troppi preamboli.

delicatissima, molto molto molto carina. Sarah Cahoon, ve la consiglio per chi ama questo genere di musica al femminile, questo cantautorato molto particolare, e vabbè, a me è piaciuta molto. E invece del soul cosa ne dite? Io è da un po' di tempo che vi propongo musica soul, ma di oggi, perché c'è stata veramente una sorta di rinascita di questo genere, e tutta di altissimi livelli, sicuramente derivativa, sicuramente sono cose che si ispirano ai primi anni 70, in particolare al periodo di Curtis Mayfield, un po' Marvin Gaye, quelle cose lì, e anche Bobby Womack. E allora arrivano le Womack Sisters. Cosa sono? Womack Sisters sono un gruppo, un trio femminile, sono parenti, continuano quindi la leggenda, parenti del grande Bobby Womack, e quindi la loro musica ha quel sapore lì, ed è un sapore ottimo. E allora vi regalo un brano che si chiama If I Let You, dalla Dapton, la famosa etichetta che ci ha dato tanta musica del genere. Queste invece sono le sorelle Womack.

Womack Sisters, dunque, con questo album bellissimo, cioè davvero così carino, con queste sonorità, che ne so, io non so, mi sento immerso proprio in quel mood e in quel mondo dei primi anni 70, pantaloni di zampa d'elefante, ragazze con minigonne e stivali bianchi, insomma un mondo che portava tanta energia, ma c'era anche molto impegno, devo dire, e musicalmente sono davvero molto validi. Ritorna invece un gruppo che si chiama Shearwater, vengono loro invece da Austin, Texas, e praticamente è un gruppo formato nel 1999 da alcuni membri, un storico gruppo che si chiamava Okkervil River, a me piacevano assai. Ritornano con un album molto interessante, a me è piaciuto molto, si chiama The New World, e vabbè, io vi regalo un brano che si chiama Slugs in the Marigolds, queste le coordinate, giudicate voi.

Shearwater, bello questo inserimento, questo sax maledetto che aggiunge molto. Direi che è un ottimo brano, spero vi sia piaciuto come è piaciuto a me e me lo sono proprio goduto. Da Shearwater, questa novità di questo mese di settembre, ha un album invece passato un po' troppo sotto silenzio, uscito il mese di giugno e nonostante le attese il disco nuovo di Beth Orton non è stato accolto così con grande favore, anche se personalmente lo ritengo un ottimo lavoro. Il nuovo album infatti si chiama The Ground Above, io credo di non averlo mai presentato perché uscì proprio all'inizio della pausa estiva del mio programma, quindi ve lo presento oggi. Ho scelto Before I Knew come brano e Beth Orton secondo me si conferma una dei più grandi talenti della musica britannica degli ultimi 20 anni.

Non capisco come mai, se voi andate a cercare Beth Orton sui motori di ricerca, non so, tipo Wikipedia per dire, vi dice che lei è una cantante folk. Mi pare assai limitativo, devo dire molto limitativo. Beth Orton è una cantante tutto tondo, mi piace per quello, lei sperimenta, lei fa quello che vuole e lo fa molto bene. The Ground Above è il titolo del suo ultimo album e questo era Before I Knew. Allora, in questi giorni ho visto su YouTube un video tratto da un concerto in cui Brandi Carlile, che a me, sapete, piace assai, da quando l'ho vista poi dal vivo io ho un debole per lei, canta insieme a Alanis Morissette, è un duetto incredibile dove fanno questa canzone che vi presento, allora mi è venuta voglia di riascoltarla, che è Hand in My Pocket, uno dei grandi, delle grandi hit dell'artista canadese, e devo dire, cercatelo, perché Brandi Carlile si dimostra fantastica anche quando si mette a rockare, questo l'ho apprezzato molto. Brandi Carlile non è quella che vi faccio ascoltare, ma è l'autrice ed è la versione originale. Hand in My Pocket, Alanis Morissette.

siedo al mio tavolo e dichiaro guerra a me stesso. Sembra che sia tutto per nulla. Conosco le barricate e riconosco il mortaio nelle crepe del muro. Libertà. Questo è il mio errore. Lasciatemi rimediare. Io ho innalzato il muro e sarò io colui che lo abbatte. Ho una ricca comprensione delle mie difese più raffinate. Proclamo che i reclami siano lasciati inespressi. E allora, The World Leader Pretend, questa è la parte del testo, è un brano epocale che ricorda i R.A.M., REM, in ascolto da Green. Ogni tanto ci vogliono questi riascolti doverosi. R.A.M.

La notizia è che Michael Stipe probabilmente pubblicherà finalmente un album da solo con tanti ospiti importanti, forse già nel corso del 2026. E la notizia è che comunque riascoltare dopo tanti anni Green, era 1988 dei R.E.M., appaiono più che mai attuali. E questa era The World Leader Pretend, la voce di Michael Stipe, eccetera, eccetera, eccetera. Pochi di voi magari conoscono John Butler. John Butler è un artista che nasce in California ma poi emigra in Australia, è di fatto australiano. Aveva dato vita a un trio che incise due album tra il 2001 e il 2003, e tutti e due gli album non solo vendettero milioni di copie in Australia in particolare, ma vinsero anche parecchi Grammy. E allora è il 25esimo anniversario della pubblicazione di uno di quei due album del trio, un album che si chiama semplicemente Three, e questa è una canzone invece che si chiama Attitude. John Butler, secondo me, questo è il nome dell'artista, secondo me merita di essere riscoperto. Jason kept me in like last time, that's fine.

Oggi sono in vena di riscoperte e allora ho tirato fuori dal cilindro anche questo vecchio album del trio di John Butler Tree, anche perché per festeggiare il suo 25esimo anniversario. Infatti l'album venne pubblicato nel 2001, un gruppo che sembra a metà tra Dave Matthews Band, qualcosa della Dave Matthews Band, qualcosa anche dei Pearl Jam, è quel tipo di rock lì e ogni tanto ci sta molto bene. E a proposito di riscoperte, allora spero che a molti faccia piacere. Allora, scusate, vi spiego come mai mi è venuto in mente di riascoltare Elvis Costello, che è un artista che tiro fuori pochissimo dal mio scaffale. Allora, quest'estate ho assistito al concerto di Diana Krall, che è la moglie appunto di Costello, e Elvis Costello era vicino a me, era nel pubblico, ma una persona davvero simpaticissima e assolutamente diversa dalla moglie, che invece, come sapete, appare un pochino più lignea, diciamo. Allora, nel vedere Costello così scazzato, simpatico, mi è venuto in mente che la sua musica insomma era tanta roba. E allora era 1985 quando uscì King of America, che secondo me se la gioca per essere forse il suo migliore album insieme a quello degli esordi. E allora King of America, l'album, mi è venuta voglia di riascoltare. Che cosa ascoltiamo? Il singolo di allora, che era Brilliant Mistake.

Brilliant Mistake, mi piace ancora molto. Poi sono passati 41 anni da questo disco, che ricordo presentavo ai tempi, trasmettevo in una radio che si chiamava RTB pomeriggio, un programma che si chiamava On the Road, e Elvis Costello non mancava mai. A quei tempi mi piaceva davvero tanto. E dagli anni 80 di Elvis Costello agli anni 70-80 di un gruppo che viene dagli anni 60, giochiamo un po' sulle decadi, che festeggia l'anniversario della pubblicazione di questo disco proprio nel 2026. Non è un quiz, sto parlando della Manfred Mann Earth Band. Manfred Mann era famosissimo negli anni 60 e fin da allora era noto per rifare i brani, fare delle cover, tra le quali per esempio Mighty Queen di Bob Dylan, e questa canzone invece, che divenne un hit negli anni 70, interpretata dalla Her Band e dall'altro gruppo. Questa è una versione molto bella di Blinded by the Light di Bruce Springsteen, ripresa dal vivo però in un concerto del 2025 per festeggiare la pubblicazione di un album del 1975. Ho dato i numeri abbastanza, direi di sì.

Blinded by the Light, molti magari non la conoscevano questa versione di questo brano di Bruce Springsteen, ripreso da Manfred Mann nel 1975. L'album si chiamava The Roaring Silence, però questa era una versione recente del 2025, 50 anni dopo, dal vivo, e no, secondo me niente male, ogni tanto vanno riascoltati. Io prima vi ho fatto ascoltare Elvis Costello, un bravo programmatore radiofonico, chiamiamolo così, avrebbe mandato questa canzone subito dopo Costello, ma io non sono bravo e mi piace anche giocare, quindi il brano che vi faccio ascoltare è My Brave Face, interpretata da Paul McCartney. Cosa c'entra Costello? Costello l'ha scritta insieme a Paul, era 1988, e Paul McCartney stava facendo pace un po' con i Beatles, anche dal vivo aveva ripreso diverse volte i brani del suo quartetto, e My Brave Face è una canzone in chiave beatlesiana. Lui stesso dice: è stata una delle prime cose che io e Elvis, Costello ovviamente, abbiamo fatto partendo da zero. Credo che Elvis stesse consciamente cercando di farla somigliare a una cosa dei Beatles, a un feeling molto anni 60, e il contributo di Costello in effetti fu davvero decisivo. Lo stesso Paul aggiunge: è stata una collaborazione alla pari, ognuno ha suggerito parole e idee, e se pensavo che Elvis fosse troppo criptico gli dicevo: non mi piace, dobbiamo sviluppare meglio l'idea. Se fosse stato lui a trovare qualcosa di interessante l'avremmo usata, e viceversa. Questo per dire che in effetti è un brano scritto a quattro mani.

Beh, ammetto che anche questa riascoltata è un'ottima canzone, e ricordo che Flowers in the Dirt, l'album da cui è tratta, è un album dove sono molte le canzoni composte insieme a Costello, ed è uno degli dischi migliori anche dal punto di vista musicale, secondo me, da parte di Paul McCartney. Musicale nel senso suonato in maniera egregia con degli ospiti incredibili, c'è anche David Gilmour, per esempio, la chitarra, e tanti altri, molto molto carino. E allora, My Brave Face di Paul McCartney lascia il posto a In My Life dei Beatles. Perché? Perché In My Life è tratta da Rubber Soul, e Rubber Soul è pubblicato originariamente nel 1965, viene ripubblicato in una versione deluxe molto ghiotta e costosa, devo dire. Sono in particolare in vinile 5 LP in vinile più un 45 giri che poi è paperback writer Eleanor Rigby, e anche ovviamente in CD. Allora, ho contato comunque di tutti i brani registrati, alla fin della fiera sono solo 4 i brani realmente mai pubblicati, di cui 2 strumentali che durano meno di un minuto. Questo è raschiare il barile, e allora non raschiamo il barile, ma riascoltiamoci un capolavoro, In My Life, Beatles.

Mamma mia, davvero sempre un piacere incredibile. Mi faccio del male. Ogni volta i Beatles ritornano nella mia mente, ogni volta poi dico, ma cacchio, ma cos'erano? E vabbè, e da Beatles Rubber Soul 1965, invece questi sono i Proclaimers dalla Scozia, da Leaves, che ritornano con un album molto carino, molto molto carino, loro sono sempre stati bravi. L'album si chiama You May Offend, nessuno si offende, se ascoltiamo questa Knock It Down.

Knock It Down, un'iniezione di energia da parte di questi vecchietti, tutto sommato non sono proprio giovani, i Proclaimers, con il loro nuovo album. Viene pubblicato, è stato pubblicato poco prima del mese di luglio, anche un nuovo album postumo di un artista che purtroppo ci ha lasciato nel dicembre del 2025. Lui era un eroe dell'R&B, nonostante fosse di carnagione bianca. Sto parlando di Steve Cropper, che molti magari ricordano con i Blues Brothers, ma dimenticano che magari era collaboratore di Otis Redding, lo è stato, con Booker T. Jones. Con Otis Redding aveva scritto anche Sitting on a Dock of the Bay, per intenderci, ed era stato un chitarrista che ha influenzato artisti del calibro anche di John Lennon e di Paul McCartney e di George Harrison. Cioè i Beatles erano davvero innamorati del sound di Cropper e del sound di Booker T. Jones and MGs. E beh, Green Onions, per intenderci, no, il brano. E allora il nuovo lavoro di Steve Cropper si chiama Watching the Tide e vede la presenza di tanti ospiti importanti, soprattutto alla chitarra, guarda caso. C'è Eric Clapton, che da lui ha preso ispirazione sicuramente, c'è Billy Gibbons dei ZZ Top, Brian May, che non sopporto, sono i Queen, vabbè, lasciamo perdere, e Ronnie Wood dei Rolling Stones. E allora ho scelto il brano con Eric Clapton perché non è male. Il brano si chiama Ticket First e lui è Steve Cropper, che ricordiamo con affetto.

Ghost con le chitarre di Steve Cropper, Brian May e Eric Clapton, dall'ultimo e postumo lavoro del grandissimo Steve Cropper, che così ricordiamo purtroppo non è più tra di noi. E un passo indietro di molti anni indietro nel tempo, con uno dei miei artisti preferiti, ma credo anche dei vostri, cioè sì, tra i vostri preferiti sicuramente deve esserci Marvin Gaye. E allora da un suo album che era anche una colonna sonora di un film poco fortunato, devo dire, uscito nel 1972, ma la musica è altissimi livelli, questa è Trouble Man, che dava il titolo al film, all'album e alla canzone.

c'è niente da fare. Io, Marvin Gaye, questa voce, questo suo stile pazzesco, il cantante più sexy del pianeta, e poi insomma Trouble Man, Marvin Gaye, 1972. Questo invece è un nuovo album, ve l'ho già presentato la scorsa settimana, un ritorno dopo 40 anni di carriera. I J-Hawks ritornano con un album che si chiama proprio come questa canzone, ovvero Century Park, e trovo che sia un album davvero molto bello. Sicuramente non è nulla di nuovo, sicuramente è molto nostalgico, però almeno non è così dolciastro o retorico come tanti ritorni. J-Hawks, Century Park.

Beh, che dite, a parte che si sente la mano come produttore di un grande produttore come Bob Ezrin, che in effetti ha dato molto, aveva già collaborato tra l'altro con i J-Hawks. J-Hawks è ormai quasi canadesi, anche se loro originariamente ovviamente sono statunitensi, che ritornano, ripeto, con Sanctuary Park, un album che è piaciuto molto. Io ho parlato anche con amici, anche loro hanno condiviso con me la gioia di riascoltare il gruppo e di vederlo in questa splendida forma. Ritornano dal vivo anche i Pulp, che io ho sempre apprezzato, molti so che piacciono meno, però ma sicuramente sono dei gruppi più interessanti degli ultimi anni. Da questo album dal vivo appena pubblicato ho scelto questa Spy Island e giudicate voi.

0: po' di British rock, Jarvis Cocker con i suoi Pulp dal vivo, niente male, Spike Island, un concerto recentissimo e loro sono più che mai presenti, a me personalmente non dispiacciono affatto, anzi, e se pensate invece a Oasis, a quanto sono stati mitizzati, e vabbè, è un altro discorso. Comunque pensate che gli Oasis l'anno prossimo avranno 11 date, tutte a Manchester, e poi il concerto di Roma, due giorni a Roma, che sarà sold out in, credo, in due secondi netti. Vabbè, questo è il business, signori, questi invece sono i Ten Years After. E i Ten Years After, devo ringraziarli perché sono la sigla del mio programma, per cui insomma è importante. Questa è la ristampa di un album del 1969, Creakable Green, che contiene la versione live al Fillmore di questa classica, Love Like a Man.
1: Hello. There's a new number called Love Like a Man.

Io avevo 13 anni più o meno quando uscì Creek Wall Green e vidi Alvin Lee in azione a Houston come tanti in Go Home, e allora tra i ragazzini si scherzava, si diceva la chitarra più veloce del West. In effetti aveva uno stile chitarristico velocissimo, era bravissimo, e questa Low Like a Man girava anche nei, ovviamente in una versione ridotta, anche nei jukebox, e noi mettevamo le 50 lire o le 100 lire per le tre canzoni e si ascoltavano queste cose, questi ricordi da vecchio. Ragazzi, vabbè, è così, ogni tanto ci stanno, però sapete che siete all'ascolto di Tracce, che è il mio programma. Io sono Ugo Buisa, ma sapete che io non sono solo così far da vecchio facendovi ascoltare solo dei reperti, assolutamente, però mi piace viaggiare nel tempo e ricordare. Willie DeVille, per esempio, è da ricordare. Era 1992 e anche lui giocava con Johnny Hooker e con questa I'm in the Mood. I'm in the mood for love.

Nel perfetto spirito di John Hooker, Willie DeVille non lo interpreta, lo vive, questo In the Mood, lo vive intensamente, lo viveva intensamente. Salutiamo Willie DeVille da lassù, noi che l'abbiamo amato quando era qua con noi nei suoi tanti concerti meravigliosi. E da In the Mood di, siamo quasi in chiusura, manca poco, da In the Mood di John Hooker interpretata da Willie DeVille, invece all'ultimo lavoro di un artista texano, viene da Lubbock, che aveva fatto parte anche di una formazione molto interessante che si chiamava Utz, non so chi li ricorda. Comunque lui è Kevin Morby e non delude mai, davvero i suoi album sono davvero tutti molto belli e tutti molto, come dire, particolari. Questa è Badlands.

0: Ed è proprio sulle note di Badlands, Kevin Morby, che vi saluto. Ugo Buizza vi ringrazio per l'ascolto, care signore, cari signori, è stato come sempre un piacere. Appuntamento per la prossima settimana, non mancate, ci saranno altre sorprese, altre novità, altra musica, altra ottima musica, sottolineo. Ragazze e ragazzi, ciao a tutti da Ugo Buizza e a presto, ciao.
1: Studio Radio. More music, more hits.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: La notte come il giorno, il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio.
2: Now is the time of Disco Party.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
2: Disco Party, the return of the Disco 70.

Remember the disco days. With Disco Party.

0: La notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua amici, in questo martedì ben ritrovati con Maurizio Rossi. Partiamo immediatamente anche quest'oggi, che siamo un pochettino in ritardo magari. C'è la nostra musica ad accompagnarci in questa puntata di Radio Web, ma ci saranno molte novità e noi ce ne occuperemo subito.

Bene amici, noi siamo qua insieme su Radio Web, dobbiamo parlare anche di un argomento che in questi giorni sta tenendo banco perché è stato proposto di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Beh, Amodei, che è il capo di Anthropic, avrebbe proposto di affidare a valutatori indipendenti il controllo dei modelli di intelligenza artificiale in fase di addestramento, quindi prima di estendere progressivamente questa sorveglianza all'interno del settore e poi ai governi di tutto il mondo. Il capo di Anthropic teme proprio che un sistema capace di progettare da solo la generazione successiva sfugga a qualsiasi controllo umano. Beh, sicuramente questo è un campanello d'allarme, perché amici, anche Donald Trump ha affermato comunque che gli Stati Uniti erano in vantaggio sulla Cina in questa corsa, però dice chi vince nel campo dell'intelligenza artificiale ora vince su tutto, nemmeno Pechino ha intenzione di frenare i propri laboratori. Allora, chi rallenterà per primo e come ormai rallentare concretamente l'intelligenza artificiale? Secondo me è utopia. Ed Zitron, che è il capo invece della società EZ Primary Research, dubita proprio della fattibilità un po' del piano di Amodei. Nessuno ha dato spiegazione concreta di cosa significhi il termine rallentamento, come ha dichiarato la BBC, e secondo lui, come d'altronde pensiamo un po' noi, i laboratori cinesi approfitterebbero certo di questo arresto dell'addestramento di oltreoceano per colmare il loro ritardo, che poi tanto ritardo non è. Insomma, i margini delle aziende americane potrebbero crescere a breve termine, ma i loro prodotti accuserebbero un ritardo duraturo rispetto alla concorrenza cinese, che è molto molto agguerrita. Proprio lo scorso 29 luglio, pensate che più di 1200 dipendenti di OpenAI, Google ed Anthropic avevano chiesto in un testo comune firmato in particolare dal capo scientifico di OpenAI, Jacob Paciocchi, e dalla vicepresidente di Google, responsabile della sicurezza, Anka Dragan, un coordinamento internazionale proprio per rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati. Beh, nessuna azienda poteva comunque rallentare da sola, stimavano con il rischio di cedere quindi il vantaggio alle concorrenti. Nel frattempo però, attenzione, nessuno dice come rallentare. Beh, è un campanello d'allarme, ma lo si sa, molte volte è meglio così, chiudere la porta, ignorare e procedere per la propria strada dello sviluppo.

Andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata di Radio Web. Sì, perché vogliamo sempre restare un po' nel tema dell'intelligenza artificiale, però questa volta, attenzione, quella legata alla produttività. Vi ricorderete di una partnership esclusiva tra OpenAI e Microsoft, che ormai è un lontano ricordo. Apparentemente, insomma, era proprio un'altra era dell'intelligenza artificiale, quando dopo l'esplosione di ChatGPT i suoi creatori avevano il bisogno di un supporto, diciamo, per scalare la piattaforma. L'organizzazione di Altman ha siglato degli accordi poi con Amazon e altre realtà del settore, mentre quella di Satya Nadella ha iniziato a implementare nei propri servizi dei modelli di intelligenza artificiale sviluppati, diciamo, da terze parti, questo con l'obiettivo di diversificare la propria offerta e di renderla più versatile e personalizzabile. Poi quella di Grok, dove vengono messe a disposizione i Microsoft 365 Copilot per gli utenti delle applicazioni Word, Excel e PowerPoint. E a dare l'annuncio è stato direttamente il CEO del gruppo di Redmond, riprendendo un post su X del profilo ufficiale di Microsoft 365. Il rollout, dice, è in corso e, come scritto, interessa in un primo momento gli account consumer che aderiscono al programma Frontier, quello che dà quindi l'accesso all'anteprima alle ultime novità. E così facendo, la software house include, ecco, nella propria suite per la produttività i modelli addestrati da SpaceX AI, che è la società di Elon Musk. In passato aveva già fatto lo stesso con quelli di cloud di Anthropic e con quelli poi anche sviluppati internamente. Quindi, ecco, diciamo che quella via oramai è una fase di test necessaria per raccogliere feedback ed eventualmente aggiustare il tiro in vista di una distribuzione su larga scala. Beh, non è dato sapere quale sia il modello specifico integrato in Microsoft 365. Con tutta probabilità, diciamo, si tratta della versione di Grok 4.6 che è stata annunciata circa un mese fa. Non ci sono però, attenzione, ancora delle conferme.

E andiamo ancora avanti, amici, qui a Radio Web. La puntata di oggi ancora vede l'intelligenza artificiale sotto i nostri fari, perché mentre tutto il mondo sembra essersi improvvisamente accorto dei potenziali rischi che sono legati allo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale, tanto che anche i big dell'industria si dichiarano disposti a rallentare, c'è Donald Trump che va proprio controcorrente, ribadisce l'esigenza invece di accelerare avanti tutta, dice non c'è spazio, non ci deve essere per i timori. Il presidente ha la priorità assoluta, dice non cedere il passo alla Cina. Quella con il gigante asiatico è ritenuta una guerra tecnologica e commerciale che gli Stati Uniti non si possono permettere di perdere. E queste sono le parole raccolte dai cronisti in Irlanda durante il fine settimana sui campi da golf di proprietà. Dice siamo in vantaggio rispetto alla Cina nell'intelligenza artificiale, siamo il paese più avanzato al mondo e francamente dice voglio che le cose restino così, perché chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale oggi ha vinto tutto. Trump quindi descrive che si pone in modo critico nei confronti dell'intelligenza artificiale come delle forze negative impegnate nel dar vita

Noi continuiamo nei nostri argomenti qui a Radio Web, perché un argomento che è stato spesso dibattuto in questi giorni riguarda proprio l'intelligenza artificiale a scuola, e all'inizio dell'anno scolastico sicuramente con il 76% degli studenti che si aspetta di utilizzare l'intelligenza artificiale per le attività formative di apprendimento, l'87% che già lo fa almeno una volta alla settimana, mentre c'è un 80% degli insegnanti che teme che la tecnologia stia entrando nelle aule ad un ritmo troppo elevato. Beh, questo emerge da uno studio di Educate to Empower 2026 che è stato commissionato da Epson e condotto da Focal Data, pubblicato nei giorni di rientro a scuola. Il tema, dicevo, è molto caldo, anche e soprattutto in considerazione del fatto che l'intelligenza artificiale è finita al centro del dibattito per i rischi che sono associati ad uno sviluppo incontrollato, quindi il suo impiego nell'ambito educativo è senza dubbio un argomento delicato, considerando poi la fascia di età interessata e le possibili implicazioni sulla privacy. Non è un caso che in alcuni paesi abbiano già scelto di adottare un approccio più restrittivo, e tornando quindi alla ricerca, un altro dato che emerge, che vale la pena anche di sottolinearvi, è quello relativo al 68% degli insegnanti che attribuisce un impatto negativo sull'apprendimento all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per fare i compiti. Poi, dicevo, c'è un 81% di loro che dichiara di aver notato che gli studenti ritengono di non dover più imparare a scrivere correttamente o a fare le operazioni aritmetiche perché c'è ChatGPT, Gemini o gli altri sistemi che possono farlo al loro posto. C'è ancora un 72% invece del corpo docente che pensa che gli alunni possono ricorrere all'intelligenza artificiale per ottenere dei voti a cui non hanno diritto, mettendo quindi così in discussione l'efficacia dei sistemi di valutazione impiegati fino ad oggi. L'82% di loro vorrebbe ricevere una formazione adeguata per supervisionare l'impiego della tecnologia. Poi c'è un 78% per poterli invece utilizzare in prima persona nel lavoro quotidiano, cosa che comunque già questa accada da tempo. Non esiste certo la bacchetta magica in grado di risolvere un problema che è tale da solo se si approccia la questione con un atteggiamento sbagliato, quindi demonizzare ormai una tecnologia presente ovunque non è certo questa una strategia vincente, così come forse non lo è proibirne l'uso, al di là delle legittime valutazioni riguardanti minori, privacy e potenziali rischi. E allora, come si fa? Beh, come sempre avviene quando magari ci si trova, diciamo così, di fronte a un cambiamento, è innanzitutto necessario comprenderlo, quindi poi sviluppare le competenze necessarie a trarne beneficio senza lasciare che il suo impatto abbia delle ripercussioni negative su un pensiero analitico e critico, creatività, intelligenza emotiva e capacità quella di risolvere i problemi, tutte qualità che comunque per definizione devono essere coltivate nell'ambito scolastico, quindi mettendo magari da parte un pochettino l'intelligenza artificiale.

Ebbene sì amici, anche per questo martedì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che anche oggi ha condotto la puntata. Mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato, sapete benissimo che noi ritorneremo come sempre, l'appuntamento che viene rinnovato a domani su questa radio. Vi aspetto alla solita ora.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra.